0: ¿Y por qué?
1: Solista con una canzone, mi hanno detto, un po' strana. Chi l'ha sentita in anteprima, ho detto, sai, non è la solita canzone alla Romina Power, un po' strana, perché
2: è un po' impegnata, così altamente culturale, intellettuale,
1: ma c'è da pensare.
2: Sì, il titolo è Il ballo del qua qua.
1: Già dal titolo cominciate a popcorniane a casa, a mettervi dunque Il ballo del qua qua. Può essere un enigma, scomponetelo, vedrete che riuscirete. Senti, sei da solo o ti serve qualcuno? No?
2: Sono da sola, però ho i miei paperi.